mi ato wono du ba bia ne nyina kwa kwa yesu awira ho awira ho jaisu anopei die ni suo apram ne ntoma adombe fa mu suo ani wu ne su awira ho mo ani gie mu ye ne wa especially work and happiness vintage.

0: demu. Esa na debi ambe hume. Ebedru baby no. Be hume. Na baby ambe be hume no. Ebi ana nye school dem. Ebi ana nye classroom. Ene mi jina. Ebi ana ye asori dem. Na afor prosimani. Na babro shemisem. Na mi di sofo. Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Praise